Preferisco così, senza troppo rumore, come quando si sta soli dietro una porta.

non c'è niente da fare, solo stare seduti a una porta qualunque.